0: Gut gelaunt in den Tag starten mit dem Sound von Bayern 2.
1: Ballerina, mi guardi e chiedi a me se si inventa roba nuova. Ballerina, è tutto qui per te. Passi lunghi, passi corti. Ehi, rataplan, ballerina, slegati. Sei di legno, ma ti insegno io come si balla. Bella.

Ballerina, sganciati, che nel ritmo un altro ritmo puoi trovare. Balla, ehi, ballerina vai.

canzoni che sai, quelle che non canterai. E casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto di no. Mi porto addosso di te tutto il meglio di te, soltanto il meglio che c'è.